ti o ba fe ki ota re gbo ma so fun ore re adura ti wa si ma gba ni wipe ki ota re o ma si waju re de odo olore